Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.

0: Mira, dime Fabián. Mira, dime Javi Music. Mira, dime Chris Jedi.
1: La Golondrina 94.3.